0: 其实别人呢都分好多种嘅。有啲嘅别人呢就係、是、自己身边较为亲密嘅。如果花啲心思喺呢啲亲密嘅人度攰一啲都係值得嘅。但係有好多嘅别人呢佢哋嘅生活佢哋嘅说话佢哋嘅是与非確实係唔需要亦都唔值得太放上心。
1: 由而家到九点甜淡情怀刘善儿。